0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Arroba FM 101.1.
2: Música, flow y conexión total.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Más música, más vibes. @FM 101.1.
2: La radio que conecta.